0: jugar en banda. Precisamente Kibu hablaba el otro día en estos términos de Mou.
1: Ma per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.